0: li vedrete tornare carchi d'alloro, ma sono fani e piuttosto che fare i pianti perdere il tempo pensate
1: opéra sur France Musique.

0: e raffrena il suo furore, non può battermi, non può battermi, non può battermi, non può battermi.
1: Perché?
0: La conscienza non consiglia che una povera famiglia resti a piangere per me, resti a piangere per me.
1: Scusa, madre, scusa, madre, si difenda, questa è il cuore, questa è la testa, questa è il cuore, questa è la testa.
0: Tu che furia, tu che tempesta, pianto, pianto.

Movimenti leggeri di testa, leggeri di testa. Non andate girando qua e là, e qua e là, e qua e là. Poco dura dei matti la festa, dei matti la festa. Ma per me è cominciato, rara, cominciato, rara.

0: Manco male partita!
1: Oh, guarda, guarda!
0: Che bella gioventù, che belle donne!
1: Tanta per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me!
0: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a ballare! Oh, buona gente!
1: Sì, qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa son io!
0: Me ne consolo! Lo sposo?
3: Io, per servirla!
0: Oh, bravo, per servirmi! Questo è vero parlare da galantuomo!
1: Basta!

0: E il tuo masetto, oh caro il mio masetto, cara la mia perlina, obbedisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Resto vago un gostore, nel mio palazzo conducili sul patto. Ordina cappiano, cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostro loro il giardino, la galleria. Le camere. E in effetto pagheresti contento il mio masetto.
1: Hai capito? Oh, ho capito. Andiamo.
0: Signore, cosa c'è? La zerlina senza me non può star.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina è in mano un cavaliere, ma pur tra poco l'amico verrà.

0: in orfì fino il capo è meto già che viaggia voi così altre repliche non so avelier voi siete già dubitar non posso a fe me lo dice la bontà che volete aver per me aver per me aver per me
1: Leonaccia Alandrina,
0: vostra giorna mia rovina, vostra giorna mia rovina. Venga, venga,
1: resta, resta.
0: È una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te.
1: Bricolaccia,
0: Alandrina, vostra giorna mia rovina, vostra giorna mia rovina. Venga, venga,
1: resta, resta.
0: È una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te, fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te.

0: In si è liberati, Zerlinetta gentil da quel scioccone, che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest uomo, un nobile cavalier, quale io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un piccolo cacciavil si è strapazzato.

0: Perché mi chiedi? Perdila! Il patto sopportare dovrei in una mano intenere.
1: Ma non tuoce cadere! Io non merito da te tal trattamento!
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dire le mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia! Ah, se non fosse lo scandalo!

qualcuno entrasse, entri, che mal facciamo? La porta chiuderò, ma come puoi acconciarmi i cappelli? Una mia cuffia, prendi nel gabinetto, presto. Che carta è quella? La patente che sollecita gente. Porta Basilio.

0: essere sì bella.
1: Signore ragazzate, or quelle maniche oltre il gomito rialza, onde più agiatamente l'abito gli si adatti.
0: Ecco,
1: più indietro, così. Che nastro è quello?
0: È quello che svingolombi.
1: E questo sangue?
0: Quel sangue? Io non so come, poco prima sdrucciolando in un sasso, la pelle io mi graffia e la pega col nastro e mi fascia.
1: Mostrate, non c'è mai.
0: Cospetto, hai il braccio più candido del mio, qualche ragazza.
1: E sigue a far la pazza, fammi un mio gabinetto e prendi un poco d'inchiesa e t'affetto, che solo scrigno. In quanto al nostro, in ver per il cogliore, mi spiacea di privarmene.
0: Tenete, ed è legale il braccio.
1: Un altro nastro prendi insieme col mio vestito.
0: Oh, più presto, ma via quello guarito.
1: Perché? Questo è migliore.
0: Allor che un nastro lego la chioma per tocco la pelle.
1: Forestiero e buon per le ferite.

0: che alla mia porta
1: è chiusa.
0: Il mio sposo, atteso, morta. Voi qui senza mantello, in questo stato, un ricevuto foglio alla sua gran gelosia.
1: Cosa indugiate?
0: Son sola,

0: liberi in stanza.
1: E fermo io stava qui mettendo.
0: Io mettendo.
1: Certe robe, era Nicola Susanna che in tua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Il foglio che figura le scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensiero.

0: Ceste alla sua stanza.
1: Alla sua stanza? O qui? Non venite?
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie cani riaprire?
0: Ebbene, lasciate, l'apriremo senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama all'onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancor le porti io

0: credia che tornaste avanti giorno.
1: Ma ve l'avevo detto!
2: Ma cospetto, cospetto, similissime sono, affatto, affatto. Quella è l'original, questo è il ritratto. Hai fatto tutto!
0: Tutto! Perché quel ceffo brutto? Voi mi fate così!
2: Perché, perché? Per ma

0: signore, perdonate se è una combinazione.
1: Ma che dice, si figuri, mio padrone.
2: Ehi, non senza perché venute qua, la sposa figlia mia tra voi sarà.
1: Ehi, presto Cenerentola, porta la sedia nobile.
0: No, no, pochi minuti, altra carrozza.

Questo è un nodo a filupato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un quadro, questo è un gruppo.

giusto ciel ti ringrazio, i voti miei non han più che sperar, l'orgoglio è oppresso, sarà felice il caro alunno.

0: Vecchio Lupanchio mostrò il facile il terve tigre hoist o unio di scilio pis ne blas ne mise già molto lont o trullo le tosit mi voi
1: usui hat mitte dec baciam tonacio togg